0: con Wonderful World. C'era un tempo in cui entravamo nell'agenzia di viaggi, chiedevamo al nostro agente dove posso andare, mi organizzi il viaggio. Invece, signora mia, gli italiani cercano itinerari su misura, borghi nascosti, vacanze autentiche, dove? Sull'intelligenza artificiale. E quindi cediamo anche dei dati sensibili, incuranti del fatto che poi questa intelligenza benedetta ne fa quello che vuole. Ai ai ai. Ma non era più bello quando entravamo timidamente, prendevamo anche i cataloghi cartacei e ci facevano tutto quanto de visu, come dicono quelli studiate? Andrea Bocelli e Giorgia.
1: Vivo

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Potremmo fare un programma sulle marmellate più buone del mondo. Per esempio c'è una che fa ingrassare da morire, però è buonissima, quella lì alla castagna, buona, mamma mia, i marroni. E poi la marmellata, quella lì super amara all'arancia, buonissima. Marmellata numero 25, ultimo discone di oggi, Cesare Cremonini. Io ti auguro ogni bene, lo faccio contentissima di averti tenuto compagnia fino alle 21 in questo primo giorno di agosto, e davvero che sia per te un mese bellissimo, che tu possa lavorare, che tu possa riposare, insomma qualsiasi cosa tu debba fare lo faccia con bellezza, con estetica, con benessere. Siamo o no la radio del benessere? Prima di andar via, attenzione, perché voglio ricordarti una cosa molto molto interessante. Da CarPoint fino a domani 2 agosto continuano i saldi estivi, hanno fatto uno strappo alla regola per te, super sconti e promozioni specialissime su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Ti faccio un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. E allora che cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono domani, il 2 agosto. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
3: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buona serata da Valentina Lorusso. Roma nella morsa degli incendi anche oggi, paura a Roma Nord dove si è sviluppato un rogo che ha interessato anche una ditta di materiali edili, chiusa una tratta della Roma Fiumicino. Dal Campidoglio, in una nota, i rappresentanti di Spin Time hanno illustrato le principali esigenze delle persone coinvolte, a partire dalla necessità di migliorare in modo significativo le attuali condizioni di accoglienza. Si è svolta oggi in Campidoglio una riunione tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spin Time. Documenti in mano all'uscita del gate dalla mezzanotte, i voli provenienti dalla Spagna, da Ibiza a Madrid, passando per Barcellona e Malaga, sono sottoposti a un nuovo dispositivo di controllo all'aeroporto di Fiumicino per via della sospensione temporanea di alcune disposizioni del trattato di Schengen in seguito alla crisi di Ceuta. La polizia ha svolto un'attività di controllo straordinaria in via Candoni, via Salviati e via Gordiani a Roma, complessivamente identificate 621 persone, 9 gli arresti, 120 veicoli trovati in sosta all'interno dei campi. Siamo al calcio, Infantino fa retromarcia all'UEFA, per noi è una vittoria, per i media sarebbe pronta la sfiducia, durissimo attacco della Federazione Europea, martedì invece i funerali di Franco Baresi. Italia nella morsa del caldo, rovente, 19 città da bollino rosso, lunedì saranno 25, la situazione peggiorerà nelle prossime ore. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare nei prossimi giorni tutte le nostre regioni italiane, anche il Lazio, con tempo generalmente stabile. Sul Lazio una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime sulla regione che oscilleranno dappertutto tra i 32 e i 38 gradi. Solo a metà pomeriggio scoppieranno di temporali di calore sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate. Per la nuova settimana, rinnovata stabilità con l'anticiclone, sole, caldo intenso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti a soli 2,50 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
9: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.